0: Your Love.
1: Your Love, l'amore al 101%. R101 Your Love,
0: l'amore, Your Love al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: 101 Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: Road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101, R101, Your Love.

0: R101 Your Love.
1: Amore
0: al 101%. R101
1: R101 Your Love.
0: Your Love. L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che. Se lei fosse stata un po' meno gelosa.

0: con chi sei.
1: R101 Your Love, l'amore al 101%.

0: 101 Your Love. L'amore al 101%. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101
0: R101
1: Your Love.

nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima.

0: Senti che bel rumore.
1: R101 Your Love.
2: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: 101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.
1: Your Love.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%. R101. R101. Your Love.
1: Amore.
0: Al 101%.

0: R101 Your Love.
1: Your Love.
0: Amore al 101%.
1: Your Love.
2: Let's get drunk.

0: 101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.
0: Your Love.
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Emergenza AFA, 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro. Città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela, salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti, 16 italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Calcio: i 16esimi dei mondiali ad Arlington in corso Costa d'Avorio in Norvegia, dalle 23 a New York Francia-Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico-Ecuador. Tennis: a Wimbledon avanti Paolini e Grant, in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Amore.
2: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. A 6 giorni dal sisma che ha devastato il Venezuela, 2 bambini di 3 e 12 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a Caracas. L'ultimo bilancio è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Restano migliaia di dispersi, si scava ancora. Una sopravvissuta denuncia: militari e polizia ci hanno rubato tutto. Donald Trump valuta la ripresa della guerra su vasta scala contro l'Iran, ma per ora decide per la diplomazia. Lo scrive il Wall Street Journal. Il premier del Qatar, Al Thani, ricevendo gli inviati americani Witkoff e Kushner, ha rinnovato l'impegno di mediazione del suo paese. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere il diritto di cittadinanza per nascita o ius soli, bocciato dunque il tentativo di Trump di abolire la norma. Il presidente è un male per il paese, il Congresso è certo può facilmente porre rimedio con una legge. La Russia chiude i confini con Finlandia, Estonia e Lettonia mentre scatta il razionamento della benzina a Mosca. Il governo della federazione ha varato ieri sera un improvviso provvedimento restrittivo che colpisce in modo diretto le storiche rotte di collegamento con 3 importanti stati membri dell'Unione Europea. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. Il Ministero della Salute contesta i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi nel nostro paese e annuncia una rivalutazione in giornata. Mondiali di calcio, la Francia batte 3-0 la Svezia e va agli ottavi, dove troverà il Paraguay. Passa anche la Norvegia, che ha sconfitto la Costa d'Avorio per 2-1, affronterà il Brasile. E questa mattina la vittoria del Messico sull'Ecuador per 2-0. Tennis Wimbledon, oggi ritorno in campo di Sinner, che affronterà il portoghese Borges. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore.
2: Amore.
0: Amore. 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101
1: Your Love
0: R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. È un conto incessante quello delle vittime accertate in Venezuela in ginocchio per il terremoto. Quasi 2.000 morti, oltre 10.000 feriti, più di 50.000 dispersi, estratti vivi dalle macerie, due bambini di 3 e 12 anni. Un sisma di magnitudo 6 si è verificato al largo della costa occidentale del Messico. La terra ha tremato in queste ore anche in Cina, nella provincia nord-occidentale del Qinghai. Gli inviati presidenziali statunitensi Witkoff e Kushner hanno ribadito da Doha l'impegno di Washington a proseguire i negoziati con l'Iran. Lo ha riferito il Ministero degli Esteri del Qatar. Secondo il Wall Street Journal, invece, Donald Trump starebbe valutando di tornare ad una guerra su vasta scala contro la Repubblica Islamica. La Russia ferma i passaggi ferroviari al confine con Finlandia, Lettonia ed Estonia. Lo impone un nuovo decreto governativo della federazione, mentre a Mosca è scattato il razionamento della benzina. Altri 5 fermi per la sparatoria dello scorso 11 giugno a Catania, in cui rimasero feriti 3 minorenni. Gli arrestati devono rispondere di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Blitz antimafia dei carabinieri all'alba a Copertino, Lecce. Arrestate 3 persone con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione. Altrettante indagate a piede libero. Mondiali di calcio, si qualificano agli ottavi Francia, Norvegia e Messico, che hanno battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. La formazione di Deschamps troverà il Paraguay, la squadra allenata da Solbakken il Brasile. I latinoamericani attendono l'esito di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo in campo oggi dalle 18, alle 22 Belgio, Senegal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101.
1: Your Love, l'amore al 101%.
0: R101, Your Love,
1: l'amore al 101%.

This is the waitress from the coffee house.

cell phone ringing off.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101
1: Your Love
0: R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere diritto di cittadinanza per nascita o ius soli, bocciato dunque il tentativo di Trump di abolire la norma. Il precedente è un male per il paese, il Congresso è certo può facilmente porre rimedio con una legge. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2, ma scatta l'allerta temporali e arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Oggi la Fraternità Sacerdotale San Pio X ordina 4 nuovi vescovi, senza il mandato pontificio, un atto che sancisce un'altra frattura con la Chiesa di Roma. A nulla è valso l'ultimo appello del Papa di ieri a Don Davide Pagliarani, successore di Lefebvre. Così facciamo la storia, dicevano i 5 attentatori di Segefrido Ranucci dopo la bomba esplosa sotto la casa del giornalista a Torvaianica sul litorale romano lo scorso 16 ottobre. 4 arrestati, tra cui una donna e un indagato. L'idea dei mandanti ancora sconosciuti, scaricare la colpa sui narcos albanesi. A 6 giorni dal sisma che ha devastato il Venezuela, 2 bambini di 3 e 12 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a Caracas. L'ultimo bilancio è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Restano migliaia di dispersi, si scava ancora. Mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico accedono agli ottavi dopo aver battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. Oggi Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo e Belgio, Senegal. Inchiesta escort a Milano, indagato l'interista Bastoni per prostituzione minorile. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner Borsch, da completare anche la sfida Cobolli Navone interrotta per oscurità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: Amore
0: al 101%.
2: Volano le libellule sopra gli stagni e

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili.

viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: Mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: R101
2: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101
1: Your love.
0: Amore al 101%.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dal

0: per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Benini. La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia Trump. Lo Ius Soli resta in vigore. Bloccato il tentativo di abolirlo. Secondo i giudici, l'ordine esecutivo firmato dal presidente viola apertamente il 14° emendamento della Costituzione. L'inquilino della Casa Bianca promette una nuova legge. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, con al centro l'attuazione del memorandum d'intesa e la situazione di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato negli ultimi giorni la ripresa del conflitto su vasta scala, ma ha preferito la diplomazia. Il caldo estremo allenta la morsa. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine e temporali. Allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni. L'allarme del servizio Copernicus a giugno, record del riscaldamento oceanico. A Econ in Svizzera le ordinazioni dei quattro vescovi lefebriani. Si va verso lo scisma del movimento ultratradizionalista, contrario a ecumenismo e dialogo interreligioso. Previsto un afflusso di oltre 15.000 fedeli. Ieri l'appello di Papa Leone a fare un passo indietro. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il DDL 86, che reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, soppresse nel 2016. Avranno le stesse circoscrizioni territoriali del passato, con organi a elezione diretta. Mondiali di calcio, il Messico batte l'Ecuador 2-0 e vola agli ottavi insieme a Norvegia e Francia. Tennis, Wimbledon avanti Paolini, Grant, Berrettini e Sonego, fuori Arnaldi. Sospeso il match di Cobolli, che riprende oggi, torna in campo Sinner contro Borges. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: R101 R101 Your Love.
1: Amore
0: al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni

0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, con al centro l'attuazione del memorandum d'intesa e la situazione di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato negli ultimi giorni la ripresa del conflitto su vasta scala, ma ha preferito la diplomazia. La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia Trump, lo Ius Soli resta in vigore, bloccato il tentativo di abolirlo. Secondo i giudici, l'ordine esecutivo firmato dal presidente viola apertamente il 14° emendamento della Costituzione. L'inquilino della Casa Bianca promette una nuova legge. L'ultimo bilancio del terremoto in Venezuela, 1943 morti e oltre 10.000 feriti. Migliaia ancora i dispersi mentre continuano le operazioni di soccorso, salvate 6.461 persone. Il miracolo di Kliber, bimbo di 3 anni, estratto vivo dalle macerie dopo 6 giorni. La polizia egiziana a casa di Nessy Guerra, la donna italiana costretta al Cairo con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito. Condotta in una stazione di polizia, è stata rilasciata dopo l'intervento della Farnesina e ha fatto rientro nella sua abitazione. Il caldo estremo allenta la morsa, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine e temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni. L'allarme del servizio Copernicus a giugno, record del riscaldamento oceanico. Mondiali di calcio, il Messico batte l'Ecuador 2-0 e vola agli ottavi insieme a Norvegia e Francia. Tennis, a Wimbledon avanti Paolini, Grant, Berrettini e Sonego, fuori Arnaldi. Sospeso il match di Cobolli che riprende oggi, torna in campo Sinner contro Porges. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore.
2: Amore.
0: Amore. 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

R101. R101, Your Love. Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: R101. R101. Your love.
2: Amore.
1: L'amore al 101%.
3: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: R101
2: Your Love, l'amore al 101%.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Rilasciata Nessy Guerra, la donna italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, era stata prelevata nella notte dalla polizia ufficialmente per consentire al padre di vedere la bambina. Decisivo l'intervento del ministro Tajani. Vani gli appelli del Papa a Econ in Svizzera, sono stati consacrati i quattro nuovi vescovi lefebriani, è scisma. La scomunica potrebbe arrivare già in giornata. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha dichiarato il superiore della fraternità Don Pagliarani. Oggi in Qatar riprendono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Insieme a funzionari di entrambe le parti saranno presenti i mediatori di Qatar e Pakistan, mentre non parteciperanno gli emissari di Trump, Witkoff e Kushner. Al centro l'attuazione del memorandum d'intesa e Hormuz. Tregua dall'AFA. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine e temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni, chiusi i parchi a Milano. L'allarme del servizio Copernicus, a giugno record del riscaldamento oceanico. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale, positiva alla cannabis. Nella struttura sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione, il fratellastro 15enne sarebbe un consumatore sporadico e la bimba ne avrebbe ingerita una piccolissima quantità. La piccola non è in pericolo di vita. Sale la pressione fiscale. Secondo i dati Istat, nel primo trimestre 2026 è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Sul trimestre precedente crescono reddito delle famiglie e consumi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Your Love, l'amore al 101%.

R101. R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: R101 R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: R101.
2: L'amore al 101%.
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. I lefebriani consacrano 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello di Papa Leone a fermarsi. La cerimonia in Svizzera. Questo atto comporta la scomunica automatica e lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Era già successo una volta, 38 anni fa, con Giovanni Paolo II. Legati alla fraternità sacerdotale di San Pio X, contestano vari punti del cattolicesimo nato dopo il Concilio Vaticano II. Dopo l'intervento della ministro Tajani è stata rilasciata Nessy Guerra, la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia di 3 anni. Prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia. Da mesi la donna è al centro di una vicenda giudiziaria con l'ex marito. A Doha rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti, presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari del presidente Trump non parteciperanno a questi negoziati definiti tecnici. A Hormuz decine di ordigni, ci vorranno almeno 2 mesi per sminare lo stretto. Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Il leader di Kiev avrà un incontro con il primo ministro Martin e il presidente del Consiglio Europeo Costa. Sul tavolo l'adesione dell'Ucraina all'Unione e la pressione da aumentare sulla Russia. Nel primo trimestre del 2026 la pressione fiscale in Italia è salita al 37,6% del PIL, registrando un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati sono dell'Istat, migliorano complessivamente i conti delle famiglie e quelli pubblici. Giugno ha registrato il record storico assoluto di riscaldamento oceanico, superando i picchi già straordinari del 2023 e del 2024, lo rileva il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus. Lo scorso 21 giugno la temperatura media giornaliera della superficie del mare ha toccato quasi 21 gradi, 5,6 sopra la media. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, Your Love.
2: Amore
1: al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. In Qatar sono in corso i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran. Non sono però previsti incontri faccia a faccia tra alti funzionari di entrambi i paesi. Gli emissari di Trump sono a Doha. Serviranno mesi per sminare Hormuz, così il comandante della comando operativo di vertice interforze. Contro il caro fertilizzanti, la Commissione europea ha destinato all'Italia 45 milioni di euro a sostegno degli agricoltori. Calano le scosse di assestamento in Venezuela. Il paese è in ginocchio dopo i violenti terremoti del 24 giugno scorso. Il bilancio delle vittime è di 1.943, mentre sono 10.571 i feriti. Restano migliaia i dispersi. Si scava ancora. Estratto vivo dalle macerie un bimbo di 3 anni. Rilasciata Nessy Guerra, era stata prelevata nella notte dalla polizia egiziana e portata in una caserma. Dopo l'intervento del ministro Tajani, ha fatto ritorno nella sua abitazione di Hurghada con la figlia di 3 anni. Da mesi la cittadina italiana è al centro di un complesso caso giudiziario con l'ex marito. Spaccatura nella chiesa, i lefabriani consacrano 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. La cerimonia in Svizzera, respinto l'appello di Papa Leone a fermarsi, accadde anche nel 1988, un atto che portò alla scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Il caldo estremo allenta la morsa, oggi 21 città da bollino rosso, domani saranno solo 2. In queste ore arrivano i temporali con il conseguente calo delle temperature. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. I mondiali di calcio. Dopo Norvegia e Francia, anche il Messico vola agli ottavi di finale. Oggi altri 2 match, Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Tennis a Wimbledon, avanti Paolini, Grant, Berrettini e Sonego, fuori Arnaldi. Nel pomeriggio torna in campo Sinner contro Borges. Il match di Cobolli, sospeso ieri per oscurità, riprende oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love. L'amore al 101%.
0: R101. R101. Your love.
2: Amore
0: al 101%.

ringraziarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano e sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Una

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

R101. R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli

0: LR 101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. I lefebriani sfidano Papa Leone e procedono alle ordinazioni di 4 vescovi. La cerimonia si è tenuta in Svizzera. Con questo atto è sancito di fatto lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità San Pio X, che contestano vari punti del cattolicesimo nato dopo il Concilio Vaticano II. Tragico incendio in un condominio di 10 piani di Anversa in Belgio, dove vivono circa 200 persone, ci sono almeno 5 vittime. Il rogo è scoppiato all'ottavo piano. Le autorità hanno invitato i residenti della zona a tenere chiuse porte e finestre. Per ore Nessy Guerra è stata in una caserma in Egitto, dopo essere stata prelevata dalla polizia nella casa dove vive, cercando di nascondersi dal suo ex con la bimba di 3 anni. Dopo l'intervento del ministro Tajani è stata rilasciata. Da mesi la donna è al centro di una vicenda giudiziaria con l'ex marito nordafricano. Una piccola di 2 anni finita in ospedale a Santo Bono di Napoli dopo aver ingerito della cannabis. È in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. Ad accompagnarla la madre sono intervenuti i carabinieri e il caso è stato segnalato alla procura per i minorenni e i servizi sociali. Dopo le tensioni degli ultimi giorni sono ripresi a Doha i colloqui indiretti tra delegazioni di Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. Al centro l'attuazione dell'intesa raggiunta tra Teheran e Washington e il dossier dei beni iraniani congelati all'estero. I mondiali di calcio si giocano oggi altri 2 sedicesimi di finale, dalle 18 Inghilterra-Congo, dalle 22 Belgio-Senegal. Passano agli ottavi anche Messico, Norvegia e Francia. Tennis a Wimbledon, le sfide Navone-Cobolli e Sinner-Borges. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Your Love.
0: Amore. Al 101%.
2: Your Love.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: R101. R101, Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%.

101 R101.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. A Doha i colloqui indiretti tra funzionari americani e iraniani con la mediazione di Qatar e Pakistan. Il presidente USA Trump, parlando con i giornalisti, si dice soddisfatto. Sta andando tutto bene, afferma. La denuclearizzazione del paese sta procedendo positivamente. Il prezzo del petrolio è più basso di quando ho attaccato Teheran. Un incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa ha provocato la morte di almeno 6 persone e diversi feriti, alcuni gravi. Inquilini in fuga dai balconi, riferisce la polizia belga. Il rogo si è sviluppato per cause da accertare in un appartamento dell'ottavo piano. I lefebvriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Con questo atto è sancito di fatto lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità San Pio X. A Prato un detenuto di 26 anni è stato trovato senza vita in cella. Avrebbe avuto un arresto cardiaco. Oggi doveva essere ascoltato dalla procura dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da alcuni poliziotti. Il magistrato ha disposto l'autopsia. Dopo il gran caldo arriva il maltempo sull'Italia. Una perturbazione in discesa dal nord Atlantico ha raggiunto il settentrione per poi proseguire tra domani e venerdì verso il centro-sud, forti temporali in Lombardia. I mondiali di calcio, oggi altri 2 sedicesimi, dalle 18 Inghilterra-Congo, dalle 22 Belgio-Senegal, passano agli ottavi anche Messico, Norvegia e Francia. Il difensore dell'Inter, Bastoni, indagato a Milano con l'accusa di prostituzione minorile. I fatti contestati risalgono al 2020. Interrogata la ragazza al centro del caso, nega di aver preso soldi dal calciatore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Amore.
2: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101.
1: R101.
0: Your love, l'amore al 101%. R101. R101. Your love,
1: l'amore al 101%.

0: RTL 101. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTL 101, la radio che ti fa stare bene. RTL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli, pronti a pagare qualunque prezzo, dicono, ed è pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi, era già accaduto nel 1988. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi, residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile evacuato era abitato da 200 persone. Nella capitale catariota colloqui indiretti Iran-USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte: la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. Nessi Guerra rilasciata dopo l'intervento di Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia. Sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Centinaia di segnalazioni sul presunto killer della famiglia bengalese sterminata a Roma. Continuano le indagini per trovare il responsabile del triplice omicidio di venerdì a Casalotti. Il ricercato connazionale delle vittime aveva sviluppato un'ossessione per la donna uccisa. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone. Sinner in vantaggio di 2 set contro Borges. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi i 16esimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e in nottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Amore.
0: Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Al 101%.
2: 1, 2, 3.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nella capitale catariota colloqui indiretti fra Iran e USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte. La Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Il piano casa e legge, semplificazioni ai privati che edifichino con affitti ribassati e 60.000 alloggi popolari da riqualificare. Il Senato ha approvato la conversione del provvedimento disegnato dal governo per contrastare l'emergenza abitativa. Nessi Guerra rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia, sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi, residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile, evacuato, era abitato da 200 persone. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi sedicesimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e inottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone e Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love. L'amore al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%. Your

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati quattro vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi. Residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile, evacuato, era abitato da 200 persone. Nella capitale catariota, colloqui indiretti Iran-USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. Messi, guerra rilasciata dopo l'intervento di Tajani, è nella sua casa egiziana con la figlia. Sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Centinaia di segnalazioni sul killer della famiglia bengalese, sterminata a Roma. Continua la caccia al responsabile del triplice omicidio di venerdì a Casalotti. Il ricercato connazionale delle vittime aveva sviluppato un'ossessione per la donna uccisa. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone, Sinner elimina Borgis. Il numero uno ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Calcio ai mondiali nordamericani, in corso il 16° di finale Inghilterra-Congo. Seguirà Belgio-Senegal, stanotte Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore al 101%.

0: con chi sei.
1: R101
2: Your Love
1: R101
2: L'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Al 101%.

0: RTL 101. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTL 101, la radio che ti fa stare bene. RTL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. La Russia chiude parte dei confini con l'Europa. Bloccati 7 punti d'accesso verso Finlandia, Estonia e Lettonia. La misura punterebbe a evitare la fuga di cittadini all'estero in vista di una mobilitazione dopo le enormi perdite di truppe in Ucraina. Trump ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari da quando è tornato alla Casa Bianca. Lo rivela una dichiarazione patrimoniale federale resa pubblica. Il presidente USA ha incassato 1 miliardo e 200 milioni solo nel settore delle criptovalute. I calcoli non tengono conto dei soldi lucrati dai suoi familiari. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono, pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Una persona trattenuta e poi rilasciata a Monaco per l'esplosione che ha ucciso l'oligarca ucraino Ermolajev. Oltre al decesso, feriti figlio e moglie della vittima. Il primo è stato ascoltato oggi, la seconda rischia ancora la vita. I servizi monegaschi di sicurezza restano mobilitati. In Italia cresce il peso delle tasse, lo certifica Istat. Nel primo trimestre 2026, pressione fiscale al 37,6%. Più 0,3 in un anno, su anche il reddito delle famiglie e consumi, più 1,6 e più 1,4%, potere d'acquisto a più 0,8%, propensione al risparmio pari all'8%, in un trimestre è aumentata dello 0,2. Tennis sull'erba di Wimbledon, Cobolli batte l'argentino Navone e Sinner elimina il portoghese Borges. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà lo statunitense Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Your Love.
0: Amore al 101%.
2: Your Love.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: RTR 101. RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTR 101, la radio che ti fa stare bene. RTR 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. La Russia chiude parte dei confini con l'Europa. Bloccati 7 punti d'accesso verso Finlandia, Estonia e Lettonia. La misura punterebbe a evitare la fuga di cittadini all'estero in vista di una mobilitazione dopo le enormi perdite di truppe in Ucraina. Trump ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari da quando è tornato alla Casa Bianca. Lo rivela una dichiarazione patrimoniale federale resa pubblica. Il presidente USA ha incassato 1 miliardo e 200 milioni solo nel settore delle criptovalute. I calcoli non tengono conto dei soldi lucrati dai suoi familiari. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono, pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Una persona trattenuta e poi rilasciata a Monaco per l'esplosione che ha ucciso l'oligarca ucraino Ermolajev. Oltre al decesso, feriti figlio e moglie della vittima. Il primo è stato ascoltato oggi, la seconda rischia ancora la vita. I servizi monegaschi di sicurezza restano mobilitati. In Italia cresce il peso delle tasse, lo certifica Istat. Nel primo trimestre 2026, pressione fiscale al 37,6%. Più 0,3 in un anno, su anche reddito delle famiglie e consumi, più 1,6 e più 1,4%, potere d'acquisto a più 0,8%, propensione al risparmio pari all'8%, in un trimestre è aumentata dello 0,2. Tennis, sull'erba di Wimbledon, Cobolli batte l'argentino Navone e Sinner elimina il portoghese Borges. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà lo statunitense Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Your Love, l'amore al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%. Your

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. La Russia chiude parte dei confini con l'Europa. Bloccati 7 punti d'accesso verso Finlandia, Estonia e Lettonia. La misura punterebbe a evitare la fuga di cittadini all'estero in vista di una mobilitazione dopo le enormi perdite di truppe in Ucraina. Trump ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari da quando è tornato alla Casa Bianca. Lo rivela una dichiarazione patrimoniale federale resa pubblica. Il presidente USA ha incassato 1 miliardo e 200 milioni solo nel settore delle criptovalute. I calcoli non tengono conto dei soldi lucrati dai suoi familiari. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono, pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Una persona trattenuta e poi rilasciata a Monaco per l'esplosione che ha ucciso l'oligarca ucraino Ermolayev. Oltre al decesso, feriti figlio e moglie della vittima. Il primo è stato ascoltato oggi, la seconda rischia ancora la vita. I servizi monegaschi di sicurezza restano mobilitati. In Italia cresce il peso delle tasse, lo certifica Istat. Nel primo trimestre 2026, pressione fiscale al 37,6%. Più 0,3 in un anno, su anche reddito delle famiglie e consumi, più 1,6 e più 1,4%, potere d'acquisto a più 0,8%, propensione al risparmio pari all'8%, in un trimestre è aumentata dello 0,2. Tennis sull'erba di Wimbledon, Cobolli batte l'argentino Navone e Sinner elimina il portoghese Borges. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà lo statunitense Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: Your love, l'amore al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: R101 Your Love.

0: RTL 101. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTL 101, la radio che ti fa stare bene. RTL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. La Russia chiude parte dei confini con l'Europa. Bloccati 7 punti d'accesso verso Finlandia, Estonia e Lettonia. La misura punterebbe a evitare la fuga di cittadini all'estero in vista di una mobilitazione dopo le enormi perdite di truppe in Ucraina. Trump ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari da quando è tornato alla Casa Bianca. Lo rivela una dichiarazione patrimoniale federale resa pubblica. Il presidente USA ha incassato 1 miliardo e 200 milioni solo nel settore delle criptovalute. I calcoli non tengono conto dei soldi lucrati dai suoi familiari. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Una persona trattenuta e poi rilasciata a Monaco per l'esplosione che ha ucciso l'oligarca ucraino Ermolajev. Oltre al decesso, feriti figlio e moglie della vittima. Il primo è stato ascoltato oggi, la seconda rischia ancora la vita. I servizi monegaschi di sicurezza restano mobilitati. In Italia cresce il peso delle tasse, lo certifica Istat. Nel primo trimestre 2026, pressione fiscale al 37,6%. Più 0,3 in un anno, su anche reddito delle famiglie e consumi, più 1,6 e più 1,4%, potere d'acquisto a più 0,8%, propensione al risparmio pari all'8%, in un trimestre è aumentata dello 0,2. Tennis sull'erba di Wimbledon, Cobolli batte l'argentino Navone e Sinner elimina il portoghese Borges. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà lo statunitense Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love.
2: L'amore.
0: L'amore.
2: Your Love.
0: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore al 101%.
0: R101.
3: R101. Your love.
0: Your love. L'amore al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

RC101. RC101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RC101, la radio che ti fa stare bene. RC101. RC101. Your love.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: 301 Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%.
2: Volano le libellule sopra gli stagni e

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

0: Mi riconosci, ho le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: R101 Your Love.
2: Amore
1: al 101%.

0: Your Love, l'amore al 101%.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%. Your

0: R101.
1: Your love.
0: R101.
1: L'amore al 101%.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Your love, l'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Al 101%.

0: senza te.
1: R101 Your Love, l'amore al 101%.